N'arrête tout, dis-moi si ça te va. Une lettre forte et tout, mais si poco di più, della gomma più ma tu, perché tu.